narai jugrei, un pai di, un pai da, velco pi e malo ie, e un pai di ada. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hey, un pai di ia, un pai da, un pai di, un pai da, un pai di ia, un pai da, un pai di ada. Ha ha, che cosa.